0: പുറാവുകാത്രാനെ കാട്ടോറിങ് ഉടറ
1: Ah, sampun kalah Pak Man, iki Pak Man. Semua.
0: Pak De. Rajang ye.
1: Ampun, ampun patut pada lingsong.
0: Inge, kang yang iki wau marianing tembang.
1: Inge.
0: Titi yang mau pamit, tuan tak kalah ikhlas.
2: Inge, semua.
0: Om, santi, santi, santi, om.
2: Inge, Rayu. Ini di dadane sebetulnya sami pamiarse ledangan galah dirasa berdelas iki nggih. Ngiring ya kakak dak iki mun benyang di tiang jaga pacang. Muali nyang re sebetulnya ring acara gak gantal lunas banget. Kirang langkung di tiang nasa tumpang ampure, di tiang nanang oman,
1: mati panti.
2: Lunsur mau pamit, cina pantung ngatu orang puja prama santi.
1: Om santi santi santi, santi, santi, santi, santi, santi, santi, santi, santi, santi, santi, santi, santi, santi, santi, santi, santi, santi, santi, santi, santi, santi, santi, santi, santi, santi, santi, santi, santi, santi, santi, santi, santi, santi, santi, santi, santi, santi, santi, santi, santi, santi, santi, santi, santi, santi, santi, santi, santi, santi, santi, santi, santi, santi, santi, santi, santi, santi, santi, santi, santi, santi, santi, santi, santi, santi, santi, santi, santi, santi, santi, santi, santi, santi, santi, santi, santi, santi, santi, santi, santi, santi, santi, santi, santi, santi, santi, santi, santi, santi, santi, santi, santi, santi, santi, santi, santi, santi, santi, santi, santi, santi, santi, santi, santi, santi, santi, santi, santi, santi, santi, santi, santi, santi, santi, santi, santi, santi, santi,